0: mette in acqua, sono delle palline che si gonfiano.
1: Sì.
0: Se costruisce questo, se mettono le palline, sono poche.
1: Sì, sì,
0: e se gonfiano, sì. E dopo tu lo porti. Questo è così da ieri. Perché lo metti in acqua, si gonfia, è un raffreddante.
2: È bello.
3: Cheap.